0: Chavo lo pistó, chichichaye, suye,
1: paila,
0: chavo lo bobolice, chaye, suye, paila,